0: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: Luis Moneo, Soleá. A la guitarra Juan Manuel Moneo, en la noche flamenca de Alcalá la Real 2017.